0: presente. Antología Vallenata.
1: 12:06, 12:06 minutos.
2: XEH 1420. La Vallenata Mayor.